0: tradimento. Il sergente al giuoco intento vi rimanga. Vendico, pronte la cena?
1: Sì, eccellenza.